Di lungti ka gatuin, tangele lengetsu, tu lele piajutiki, sungluci semana, sunglu di sensarviki gable lamsara, lengetsu kenye sen la tarinki lirim, kabra piatiki fishin, tuing masio pia semana jele, jupana.